Sta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Dove vai?
1: Tra poco su Radio Club.
2: Drake, Passion Fruit.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 3:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Mauro Picotto, Komodo.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: baby. Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 6 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 7 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa oggi, ma nonostante questo i vostri sforzi per il momento non porteranno ai risultati desiderati. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. Non è da voi. Toro, al lavoro oggi avrete paura di esporvi. Preferirete mantenere un basso profilo per evitare di essere criticati dal capo o dai colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà sul lungo termine. Gemelli, farete faville in amore quest'oggi, specialmente sul piano romantico. La fortuna invece sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, il vostro cielo si colora di opportunità e di incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito con l'altra persona. Leone, gli affari finalmente vanno alla grande e le entrate stanno superando di molto le uscite. Questo vi porta grande entusiasmo e grande energia per sopportare anche grandi dosi di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, di relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso della settimana. Grazie a un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arrivano. Bilancia, le vostre radici professionali crescono a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Anche dal punto di vista professionale, grandi soddisfazioni. Riuscirete a dedicarvi alle passioni e alle amicizie. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con voi in questa giornata. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza ricorrere a sforzi troppo eccessivi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro, infatti, potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che potrà finalmente stabilizzare la vostra situazione. Capricorno, lo stress oggi sarà fonte di disturbo. La determinazione andrà in letargo e non riuscirete a concludere alcuni progetti importanti entro la fine della giornata. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire in modo controproducente per il lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Cercate di prendervi spazio e tempo per voi. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello che vogliono, provocarvi per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Swedish House Mafia, Alicia Keys. Finally. Time.

0: darling.
1: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
9: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
0: Super Trailers.
16: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
23: Lab Rewind. LP, Girls Go Wild.

Sabrina Carpenter, Taste. Oh, I leave quite an impression.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 5 settembre 2026 è il 248esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:40 e tramonta alle 19:37. I santi del giorno sono San Lorenzo Giustiniani e Santa Teresa di Calcutta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 settembre del 1840 al Teatro alla Scala di Milano si tiene la prima rappresentazione dell'opera Un giorno di regno di Giuseppe Verdi. Nel 1938 il re Vittorio Emanuele III appone la firma sul Regio Decreto numero 1390, provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Si tratta del primo atto normativo del governo Mussolini contro gli ebrei. Nel 1972 a Monaco di Baviera, nella Germania dell'Ovest, un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri 9. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, secondo il quale non sussisteva colpa per chi stuprava una donna se poi la sposava. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 settembre del 1982 a Goodwood, in Inghilterra, Giuseppe Saronni vince il campionato del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 settembre del 1964 Gianni Morandi è primo in classifica con In ginocchio da te. Nel 1991 Antonello Venditti rilascia l'album Benvenuti in Paradiso. E nel 1995 gli 883 vincono il Festival Bar con Tieni il tempo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Goffredo Mameli, nato a Genova il 5 settembre 1827 e scomparso a Roma il 6 luglio 1849. È stato un poeta, patriota e scrittore italiano, annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano. È l'autore delle parole dell'inno nazionale della Repubblica Italiana. E ricordiamo il grande Freddie Mercury, nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 e scomparso a Londra il 24 novembre 1991. Cantante, compositore e musicista britannico di origini parsi, tra i più amati della storia, fondatore e leader dei Queen. Compie oggi 75 anni l'attore statunitense Michael Keaton. 54 candeline sulla torta del musicista, compositore, arrangiatore e cantautore italiano Paolo Iannacci. Ne spegne 32 Gregorio Paltrinieri, uno dei più grandi nuotatori italiani di sempre, campione olimpico nei 1500 metri stile libero a Rio de Janeiro 2016. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 settembre 1997 di Madre Teresa di Calcutta, albanese naturalizzata indiana, fondatrice delle Missionarie della Carità, premio Nobel per la pace nel 1979. Oggi vi lascio con questo proverbio: chi lavora di settembre fa bel solco e poco rende.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Summy up. Bemmer, get along.

0: la tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Freedom.
1: Radio Club. Radio Club.
2: Mark Amber, Belong Together.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Apriamo con la politica. La festa dei Fratelli d'Italia a Bari. Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati anche quello energetico. Sentiamo.
2: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
1: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto Nazionale di Geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'INGV risulta che il sisma è stato rilevato ad accumuli con una magnitudo di 2.9 ad una profondità di 9 chilometri.
1: Conflitto russo-ucraino: Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato a raid.
0: L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani, che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
1: Il basket: 32 anni dopo l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasi e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione, passano le prime tre, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Radio Club.
7: Oasis vs Green Day vs Franchino. Wonderwall of Broken Magia.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
1: Lab Rewind.
2: Katy Perry, Chained to the Rhythm.

0: RM News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: Un viaggio giocoso tra storia e monumenti per avvicinare i più giovani al patrimonio regionale. L'assessorato all'istruzione e cultura ha pubblicato il volume I castelli della Valle d'Aosta, guida per famiglie. Secondo titolo della collana Junior curata dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della regione. Realizzato in collaborazione con Babele Editore, il libro porta la firma del funzionario regionale Stella Bertarione, con le illustrazioni di Chiara Fedele. A condurre piccoli e grandi alla scoperta dei manieri è Chati, una simpatica gattina che fa da guida lungo un itinerario che tocca le principali tappe del circuito Valle d'Aosta Heritage. Da Gressoney a Berres, da Issogne a Finis, fino a Demaville, Sar e al Forte di Bar, includendo anche il Museo di Scienze Naturali di Saint-Pierre. L'iniziativa, pensata per la lettura condivisa in famiglia, affianca la correttezza dei contenuti storici a un tono accessibile e divertente. L'obiettivo dichiarato dai curatori è quello di accendere la curiosità dei visitatori più giovani e stimolare così il loro senso di appartenenza e conoscenza del territorio.
3: Ed ora apriamo una pagina che profuma di tradizione, di comunità e di antichi gesti condivisi. La Giunta regionale ha approvato l'organizzazione dell'undicesima edizione dello Pannea, i panni delle Alpi, in programma il 17 e il 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una cinquantina di comuni della Valle d'Aosta con l'apertura di oltre 60 forni e numerosi mulini storici. L'obiettivo è valorizzare la tradizione del pane nero alpino, recuperare le tecniche di preparazione e cottura tramandate nei villaggi, diffondere l'importanza dei saperi artigianali e rafforzare lo spirito comunitario legato alla vita rurale. Il progetto punta anche a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali, sostenendo una filiera che unisce cultura, territorio e identità.
4: Torna potabile l'acqua in tutta Aosta. Da venerdì 4 settembre è stata revocata completamente l'ordinanza che dal 27 agosto imponeva la bollitura precauzionale in diverse zone della città. I controlli effettuati dal gestore SEV e le analisi di diversi laboratori hanno confermato la conformità dell'acqua, senza rilevare fattori inquinanti. Tolte quindi tutte le limitazioni. L'acqua può essere utilizzata normalmente per bere, cucinare e preparare bevande e alimenti.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
6: Radio Club. Shawn Mendes, Treat You Better.

0: vuoi!
1: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351-851-2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
2: Sono le 9 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa oggi, ma nonostante questo i vostri sforzi per il momento non porteranno ai risultati desiderati. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. Non è da voi. Toro, al lavoro oggi avrete paura di esporvi. Preferirete mantenere un basso profilo per evitare di essere criticati dal capo o dai colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà sul lungo termine. Gemelli, farete faville in amore quest'oggi, specialmente sul piano romantico. La fortuna invece sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, il vostro cielo si colora di opportunità e di incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito con l'altra persona. Leone, gli affari finalmente vanno alla grande e le entrate stanno superando di molto le uscite. Questo vi porta grande entusiasmo e grande energia per sopportare anche grandi dosi di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, di relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso della settimana. Grazie a un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arrivano. Bilancia, le vostre radici professionali crescono a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Anche dal punto di vista professionale, grandi soddisfazioni. Riuscirete a dedicarvi alle passioni e alle amicizie. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con voi in questa giornata. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza ricorrere a sforzi troppo eccessivi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro, infatti, potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che potrà finalmente stabilizzare la vostra situazione. Capricorno, lo stress oggi sarà fonte di disturbo. La determinazione andrà in letargo e non riuscirete a concludere alcuni progetti importanti entro la fine della giornata. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire in modo controproducente per il lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Cercate di prendervi spazio e tempo per voi. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello che vogliono, provocarvi per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Elinsa.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind. Shosh, Kelsey, Nell, Love.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: La politica è in primo piano. Alla festa dei Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. La Premier difende la riforma elettorale e tra i tanti punti toccati anche quello energetico, con politiche su nucleare e trivellazioni che contrastano però i risultati referendari della 2011 e 2016. Sentiamo.
2: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia, ed è per questo che dopo 40 anni abbiamo rotto un tabù e abbiamo riaperto la strada del nucleare, esattamente come intendiamo aumentare la quota di petrolio che si può estrarre nei nostri mari.
1: Conflitto russo-ucraino, Steve Witkoff e Jared Kushner portano con loro una proposta per mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Trump ritiene che ci sia una buona possibilità di ottenere una svolta nei negoziati di pace e sul presidente russo dice: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO.
0: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nel garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e avrebbe chiamato il 112, telefonata interrotta bruscamente però dall'uomo. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
1: La squadra mobile della Questura di Bologna, all'esito di un'operazione coordinata dalla Procura Ordinaria e dalla Procura per i minorenni, ha liberato un operaio 23enne tenuto in ostaggio e arrestato tre presunti sequestratori.
0: L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria altamente patogena H5 nel pollame domestico nel dipartimento di Colonia. Disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli non sottoposti al sistema di monitoraggio avicolo. Sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata dall'Uruguay nel 2026.
1: Il tennis: gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono al secondo turno del tabellone di doppio maschile degli US Open 2026. La coppia numero 4 del seeding supera all'esordio i francesi Herbert e Alice, sconfitti con lo score di 6-3-7-5 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Si è chiusa con un super tiebreak invece la corsa di Venus e Serena Williams. Le sorelle americane sono state battute dalla taiwanese Chan Haoqing e dall'australiana Maya Joint.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
7: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Il 5 settembre si apre con un cielo pulito e una brezza che sembra mettere ordine alle prime ore del giorno. Le temperature restano attorno ai 19 gradi, asciutte e regolari. Il pomeriggio rimane sereno, con quella stabilità che rassicura. Nessuna pioggia, nessun colpo di scena. È una giornata che scorre composta, come chi sa mantenere il ritmo senza perdere eleganza.
2: Radio Club. Young Music. Young People. Radio Club.
3: DJ Lhasa. Together Forever. Together.

0: la playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Roller Girl, Dear Jessie.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Economia in primo piano. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio dei 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto, mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147.
1: È stata disposta l'autopsia sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della Procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I carabinieri hanno trovato in casa una lettera nella quale l'uomo parlava di problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. Il sindaco annuncia lutto cittadino per il giorno dei funerali.
2: Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. E quanto si legge in un post su Facebook ed Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Il post è stato condiviso anche sull'account dell'ex deputato 5 Stelle. Il rientro di Di Battista in Italia da Cuba, dove era ricoverato, era previsto nel pomeriggio di oggi.
1: Conflitto russo ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato a raid. 4 i morti nel raid russo a Kamianske.
2: Bruxelles interviene sul mercato degli affitti brevi nelle aree europee, dove trovare casa è diventato più difficile e costoso, proponendo un criterio comune a tutti gli stati membri, che dovrebbe individuare le zone considerate sotto stress abitativo, nelle quali le autorità potranno adottare misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata. Il prezzo medio di una casa deve essere almeno 8 volte il reddito disponibile medio e il rapporto deve essere cresciuto nell'ultimo decennio.
1: Lo sport e il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. È la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa. Sono forti le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club. Radio Club.
5: CJ Whoopty.

0: FM News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: Un viaggio giocoso tra storie e monumenti per avvicinare i più giovani al patrimonio regionale. L'assessorato all'istruzione e cultura ha pubblicato il volume I castelli della Valle d'Aosta, guida per famiglie. Secondo titolo della collana Junior curata dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della regione. Realizzato in collaborazione con Babele Editore, il libro porta la firma del funzionario regionale Stella Bertarione, con le illustrazioni di Chiara Fedele. A condurre piccoli e grandi alla scoperta dei manieri è Chati, una simpatica gattina che fa da guida lungo un itinerario che tocca le principali tappe del circuito Valle d'Aosta Heritage, da Gressoney a Berres, dai Sogne a Fenis, fino a Demaville, Sar e al Forte di Bar, includendo anche il Museo di Scienze Naturali di Saint-Pierre. L'iniziativa, pensata per la lettura condivisa in famiglia, affianca la correttezza dei contenuti storici a un tono accessibile e divertente. L'obiettivo dichiarato dai curatori è quello di accendere la curiosità dei visitatori più giovani e stimolare così il loro senso di appartenenza e conoscenza del territorio.
3: Ed ora apriamo una pagina che profuma di tradizione, di comunità e di antichi gesti condivisi. La giunta regionale ha approvato l'organizzazione dell'undicesima edizione dello Pannea, i panni delle Alpi, in programma il 17 e il 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una cinquantina di comuni della Valle d'Aosta con l'apertura di oltre 60 forni e numerosi mulini storici. L'obiettivo è valorizzare la tradizione del pane nero alpino, recuperare le tecniche di preparazione e cottura tramandate nei villaggi, diffondere l'importanza dei saperi artigianali e rafforzare lo spirito comunitario legato alla vita rurale. Il progetto punta anche a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali, sostenendo una filiera che unisce cultura, territorio e identità.
4: Torna potabile l'acqua in tutta Aosta. Da venerdì 4 settembre è stata revocata completamente l'ordinanza che dal 27 agosto imponeva la bollitura precauzionale in diverse zone della città. I controlli effettuati dal gestore SEV e le analisi di diversi laboratori hanno confermato la conformità dell'acqua, senza rilevare fattori inquinanti. Tolte quindi tutte le limitazioni. L'acqua può essere utilizzata normalmente per bere, cucinare e preparare bevande e alimenti.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News Radio Club.
6: Radio Club.
7: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Caritime, Clock.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto russo-ucraino in primo piano, Donald Trump invia Witkoff Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini, un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Poklad, scampato al raid. 4 i morti invece in un altro attacco russo a Kamianske.
1: Medio Oriente, una piccola petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili USA nei pressi dell'isola di Karg nel Golfo Persico. L'hanno riferito media iraniani dopo che sono state udite esplosioni nella zona. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Secondo Trump si stanno creando nuovi oleodotti che potrebbero portare ad aggirare lo stretto.
2: Alessandro Di Battista, quanto si apprende, è stato operato a Cuba, per questo è slittato il suo rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era stato ricoverato il 28 agosto a Santa Clara in seguito ad un malore. Trasferito a La Habana, era arrivata anche un'equipe sanitaria del Gemelli di Roma per affiancare i medici cubani. Di Battista stava lavorando ad un reportage a Cuba. Lui stesso aveva annunciato sui social il suo rientro.
1: Ha approfittato di un breve periodo di convivenza sotto lo stesso tetto per abusare sessualmente di una bambina. L'uomo, un 75enne cubano, è stato arrestato dalla polizia ed ora gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne. L'aggressore è stato sorpreso durante la violenza dalla madre della vittima, che da poche settimane con le sue figlie si era stabilita nell'abitazione dell'uomo.
2: Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che dal pomeriggio di ieri era apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente si estende per 28 chilometri. I vigili del fuoco, in coordinamento con la protezione civile, utilizzando 7 barriere di contenimento, sono riusciti, almeno in parte, a frenarne la corsa. Una parte però, seppur minima, ha raggiunto la Darsena di Milano.
1: L'ondata climatica che investirà parte di altri continenti potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. Ecco l'arrivo del Niño, temperature più elevate e forti precipitazioni su quasi tutte le aree terrestri tra settembre e febbraio, con un rischio aumentato di inondazioni, siccità e caldo estremo. Il primo fine settimana di settembre sarà ancora dominato dall'alta pressione subtropicale africana, ma già dall'inizio della prossima settimana l'ondulazione della corrente a getto polare porterà i primi segnali di cambiamento.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
4: Più musica, più divertimento. Radio Club.
5: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers,
7: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
3: a settembre
13: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
15: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
17: Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
18: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
19: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
20: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
18: A me importa.
21: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
22: Radio Club. Radio Club.
23: Lisa. Moonlit floor.

0: FM News.
1: Il 5 settembre si apre con un cielo pulito e una brezza che sembra mettere ordine alle prime ore del giorno. Le temperature restano attorno ai 19 gradi, asciutte e regolari. Il pomeriggio rimane sereno, con quella stabilità che rassicura. Nessuna pioggia, nessun colpo di scena. È una giornata che scorre composta, come chi sa mantenere il ritmo senza perdere eleganza.
2: Radio Club.
3: Deepest AM House, The Kith, Vertigo.

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi a Cucina con noi prepareremo una ricetta estiva che prevede l'uso dei pomodori, l'ortaggio forse più versatile che abbiamo a disposizione e che non manca mai sulle nostre tavole durante il periodo estivo. Procuratevi questi ingredienti: 8 pomodori, 200 g di pecorino dolce, 100 g di parmigiano grattugiato, origano, olio extravergine di oliva, sale, pepe ed erba cipollina quanto basta. Vi occorreranno circa 10 minuti per la preparazione, più una ventina di minuti di cottura. La ricetta dei pomodori ripieni al forno è perfetta da preparare sia in questo periodo che durante l'inverno. Il ripieno è un semplice mix di pecorino e parmigiano grattugiato, uniti a delle spezie, quindi alla portata anche dei meno esperti. Innanzitutto, lavate bene i pomodori, poi asciugateli con un canovaccio pulito o con un foglio di carta da cucina. Tagliate la calotta superiore e con l'aiuto di un cucchiaio svuotateli e salate leggermente l'interno. Quando avranno tirato fuori un pochino di acqua, capovolgeteli su un tagliere e lasciate riposare per mezz'ora. Sbriciolate grossolanamente il pecorino, poi versatelo in una terrina. Aggiungete il parmigiano grattugiato, sale, pepe, origano e un paio di cucchiai di olio. Mescolate bene e con il composto così ottenuto farcite i pomodori. Adagiate i pomodori farciti all'interno di una pirofila leggermente unta. Spolverate con l'erba cipollina tritata e coprite ogni pomodoro con la sua calottina. Infornate in forno già caldo a 200 gradi e fate cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata, togliete dal forno e lasciate intiepidire giusto per qualche istante prima di servire. Se volete, potete utilizzare anche la polpa del pomodoro con qualche pugno di riso ed adagiare i pomodori su un letto di patate tagliate a dadini. Condite con olio, sale e pepe ed uno spicchio d'aglio in camicia. Una sorta di variante di pomodori con riso. In questo caso la cottura la farei a 180 gradi per un'oretta in forno ventilato e dando 10 minuti di grill verso la fine della cottura. Le patate saranno un ottimo contorno e vi garantisco che insieme ai pomodori prenderanno un sapore molto gradevole dato dai formaggi.

0: una ricetta leggera che farà felici anche chi di voi predilige un'alimentazione vegetariana. Del resto bisogna rispettare i gusti di tutti, perché secondo François de Chateaubriand il gusto è il buon senso del genio. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Fedez, bimbi blu per strada.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Tim Berg, Seek Romance.

0: RM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato, colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, 5 settembre, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare pentastellato sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
1: Un femminicidio dall'epilogo degno di un film dell'orrore. Lorena Isheri, 45 anni, giovedì è stata uccisa dal suo ex compagno. Dopo averla rapita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, il 36enne l'ha lanciata da un viadotto della 1 all'altezza di Barberino. Poi anche lui si è tolto la vita. La donna era riuscita a dare l'allarme al 112 dal bagagliaio dell'auto, ma quando l'uomo ha visto arrivare i poliziotti l'ha spinta nel vuoto. Aveva paura ma non l'ha denunciato, ha raccontato la mamma della vittima.
0: Svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile di via La Farina a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto al culmine di una lite.
1: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo, scrive La Repubblica, che riporta in prima pagina la notizia, è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma.
0: Dobbiamo raggiungere un accordo sullo bilancio dell'Unione Europea entro fine 2026. Non possiamo rischiare interruzioni nei finanziamenti europei nel 2028. Così il presidente del Consiglio europeo Costa al forum di Cernobbio. Vi sarebbe un impatto sui nostri agricoltori, imprese, studenti, ricercatori, innovatori e sui cittadini, ha detto Costa. Oggi Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, che il dibattito fosse pubblico e tutti potessero seguire anche da fuori.
1: Economia, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto col Ministero dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Mentre i prezzi dei carburanti continuano a salire, la benzina è arrivata a 2,39 euro e il gasolio a 2,147 euro.
0: Ed è tutto, a più tardi. FM News.
2: La selezione musicale è curata da PJ Ritt on the track.
3: People just wanna have fun. Radio Club.
4: Gigi D'Agostino e Luca Noise. Bullet.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Lab Rewind.
3: One Republic. No vacancy.

0: Play.
1: Radio Club.
2: Radio Club.
3: Jungkook, 7.

0: FM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Un viaggio giocoso tra storia e monumenti per avvicinare i più giovani al patrimonio regionale. L'assessorato all'istruzione e cultura ha pubblicato il volume I castelli della Valle d'Aosta, guida per famiglie. Secondo titolo della collana Junior curata dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della regione. Realizzato in collaborazione con Babele Editore, il libro porta la firma del funzionario regionale Stella Bertarione, con le illustrazioni di Chiara Fedele. A condurre piccoli e grandi alla scoperta dei manieri è Chatty, una simpatica gattina che fa da guida lungo un itinerario che tocca le principali tappe del circuito Valle d'Aosta Heritage. Da Gressoney a Verres, dai Sogne a Fenis, fino a Demaville, Sar e al Forte di Bar, includendo anche il Museo di Scienze Naturali di Saint-Pierre. L'iniziativa, pensata per la lettura condivisa in famiglia, affianca la correttezza dei contenuti storici a un tono accessibile e divertente. L'obiettivo dichiarato dai curatori è quello di accendere la curiosità dei visitatori più giovani e stimolare così il loro senso di appartenenza e conoscenza del territorio.
3: Ed ora apriamo una pagina che profuma di tradizione, di comunità e di antichi gesti condivisi. La giunta regionale ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione dello Pannea, i panni delle Alpi, in programma il 17 e il 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una cinquantina di comuni della Valle d'Aosta con l'apertura di oltre 60 forni e numerosi mulini storici. L'obiettivo è valorizzare la tradizione del pane nero alpino, recuperare le tecniche di preparazione e cottura tramandate nei villaggi, diffondere l'importanza dei saperi artigianali e rafforzare lo spirito comunitario legato alla vita rurale. Il progetto punta anche a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali, sostenendo una filiera che unisce cultura, territorio e identità.
4: Torna potabile l'acqua in tutta Aosta. Da venerdì 4 settembre è stata revocata completamente l'ordinanza che dal 27 agosto imponeva la bollitura precauzionale in diverse zone della città. I controlli effettuati dal gestore SEV e le analisi di diversi laboratori hanno confermato la conformità dell'acqua, senza rilevare fattori inquinanti. Tolte quindi tutte le limitazioni. L'acqua può essere utilizzata normalmente per bere, cucinare e preparare bevande e alimenti.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
6: Le notizie di NoSalp.
7: Per una Svizzera veramente plurilingue. Al microfono Enrico Marcial. In Svizzera si parla di plurilinguismo. Ci sono stati due eventi importanti, uno a Berna e uno nel cantone di Friburgo. Nel primo caso si è discusso soprattutto di scuola e di coesione sociale, nel secondo delle regole che possono permettere a un comune di riconoscere ufficialmente sia il francese sia il tedesco. Il 27 agosto a Berna più di 200 persone provenienti dalla politica, dall'amministrazione, dalla scuola, dall'economia, dai media e dalla cultura hanno partecipato al primo simposio per una Svizzera veramente plurilingue organizzato dal Forum du Bilinguisme. Il confronto parte da una base che risale a oltre 20 anni fa. Nel 2004 i cantoni concordarono una strategia secondo cui nella scuola primaria dovevano essere insegnate due lingue, una seconda lingua nazionale e l'inglese. Il principio è poi stato ripreso dal concordato Harmos del 2007, entrato in vigore nel 2009, che è vincolante per i cantoni aderenti. Oggi questo equilibrio è rimesso in discussione da diversi cantoni germanofoni, tra cui Zurigo, San Gallo, Appenzello Esterno, Sciaffusa e Svitto, che vorrebbero togliere l'insegnamento precoce del francese dalla scuola elementare. Per questo il governo federale ha aperto una consultazione, fino al 5 ottobre, su una possibile modifica della legge federale per tutelare una seconda lingua nazionale nell'insegnamento primario. Il secondo evento riguarda invece Friburgo. Qui la base storica e giuridica è la Costituzione cantonale del 2004. Francese e tedesco sono le due lingue ufficiali del cantone. Nei comuni con una minoranza linguistica che sia da un lato autoctona e dall'altro importante, entrambe possono diventare lingue ufficiali. Finora però mancavano criteri precisi per applicare questi principi. La nuova legge, esaminata dal Gran Consiglio il 4 settembre, cerca di definirli. Per essere importante, una minoranza dovrà superare il 10% della popolazione ed è autoctona se è presente da almeno 25 anni. Inoltre deve rispettare il criterio della continuità territoriale con altri distretti con analoga condizione. Il bilinguismo non sarà comunque automatico. Ogni comune interessato dovrà sottoporlo al voto popolare e la decisione dovrà poi essere approvata dal Gran Consiglio, l'assemblea legislativa del cantone.
0: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
8: Eric Murillo e Eddie Tonic, Live Your

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: 80° anniversario dell'accordo di Parigi firmato il 5 settembre 1946, conosciuto anche come accordo De Gasperi-Gruber, che ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano e nei decenni è diventato un modello di pacifica convivenza. Ospiti d'onore al Kursaal di Merano il presidente della Repubblica Federale d'Austria Alexander van der Bellen e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
2: Il modello derivante da quel metodo internazionalmente apprezzato di soluzione delle controversie e di protezione delle minoranze etniche e linguistiche fa oggi dell'Adige su Tirol un esempio di convivenza.
1: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove era stato poi ricoverato. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
0: Sarebbero ormai prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena, almeno 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Polizia e carabinieri su incarico della procura sono al lavoro sugli atti dell'epoca e nei giorni scorsi, a quanto si apprende, investigatori sono stati alla medicina legale, dove sono conservati reperti da analizzare con nuove tecniche scientifiche.
1: Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre 1000 vittime. Lo riferito alla France Presse il portavoce dell'esercito nepalese Besnet, aggiungendo che la persona è stata tratta in salvo da un tunnel idroelettrico lungo il fiume Trishuli, dove gli operatori nepalesi sono riusciti a salvare due operai negli scorsi giorni.
0: La Repubblica Democratica del Congo ha varato un piano multisettoriale di 180 giorni per contrastare la più rapida epidemia di Ebola mai registrata nel paese. Al 2 settembre risultavano 6.342 casi e 3.072 morti in 60 zone sanitarie di 6 province. Il programma richiede 1,3 miliardi di dollari e punta su diagnosi precoce, tracciamento dei contatti e coinvolgimento delle comunità.
1: Lo sport, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Per il basket, 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna ridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Repubblica Ceca. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco. Prossimi avversari saranno gli Stati Uniti. Alle 18 l'Italia di Velasco torna invece in campo agli europei di volley femminile per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano l'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
7: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Radio Club. Bob Sinclair. We could be dancing.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo la vittoria del Como, che ieri sera ha battuto 4-1 al Genoa Marassi, la terza giornata di Serie A prosegue con un programma particolarmente ricco. Dalle 15 in campo Fiorentina e Torino, poi due big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In casa Inter, Lautaro e Piesposito guideranno l'attacco, mentre in difesa Chivu deve sciogliere due ballottaggi con Pavar e Bastoni favoriti su Bissek e Carlos Augusto. Dagli azzurri, Vergara in netto vantaggio su De Bruyne per una maglia da titolare. Per la Roma, Dybala è recuperato dopo l'affaticamento, ma Gasperini deciderà nelle prossime ore se schierare la Hoja dal primo minuto. Nell'Atalanta, Pasalic è favorito su Samardžić, Raspadori avanti su Elmas. Gli US Open non regalano particolari sorprese nella notte, se non la rinascita di Stefanos Tsitsipas, che sembra ritornato su alti livelli e che ora sarà messo alla prova da un convincente Ben Shelton. Carlos Alcaraz c'è, ma la sua forma non appare ancora al top. Arina Sabalenka sembra inarrestabile tra le donne, mentre fallisce rapidamente l'operazione rientro delle sorelle Williams, voluta più dagli sponsor che dagli appassionati di tennis. L'Italia attende che scendano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano se laverà col belga Alexander Blok, numero 34 del ranking mondiale. L'azzurro affronterà il più abbordabile Dean Sweeney, 25enne australiano, attualmente numero 123 del mondo. Istanbul si prepara a ospitare l'ultimo atto degli europei di pallavolo femminile, la Final Four, che prevede le sfide Italia-Polonia e Turchia-Serbia, che decideranno le due finaliste di domenica. Le azzurre arrivano dunque non solo da imbattute, ma anche da campionesse olimpiche e mondiali in carica, quindi con l'aura delle favorite. L'ultimo incrocio risale al 2019, quando le azzurre superarono 3-0 la Polonia nella finale per il bronzo. Ad atletica, Gianmarco Tamberi ha chiuso al terzo posto la prova del salto in alto nel programma della prima giornata delle finali della Diamond League a Bruxelles. L'azzurro sale senza errori fino a 2.25, poi sbaglia una prova a 2.28 e manca al 2.31 del possibile successo. Ora la seconda giornata del Memorial Van Damme vedrà in gara Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. Tadej Pogačar ha rinnovato il proprio contratto con lei.

0: Emirates fino al 2032, l'annuncia la stessa squadra sui propri canali social, precisando tra l'altro che il campione sloveno, che ovviamente è infortunatosi alla Vuelta, non tornerà in gara per questa stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Francesca Michelin, cinema.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due Stati che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige Sud Tirol.
5: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti d'incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
3: Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
6: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
4: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza.
3: Sul Lungotevere di Roma, un uomo di 50 anni è stato travolto e ucciso da un taxi che arrivava in piena corsa. Inutile il trasferimento in ospedale, dove è morto per la gravità delle ferite riportate. Subito dopo l'impatto, il tassista 32enne si sarebbe fermato e avrebbe prestato soccorso al pedone, ancora non identificato perché privo di documenti.
4: Le squadre di soccorso in Nepal hanno tratto in salvo un cittadino cinese e una donna 10 giorni dalle devastanti alluvioni che hanno colpito il paese. Intanto sono almeno 1.300 le vittime dell'alluvione del 26 agosto, mentre oltre 5.000 persone risultano ancora disperse.
3: Formula 1, ancora Russell. Dopo l'FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libera a Monza in 1:22.212. Secondo Hamilton, terzo Verstappen, poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 sarà il momento della qualifica per conquistare la pole position.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
7: La selezione musicale è curata da
8: DJ Rhythm the Track.
9: Radio Club.
10: Sagala. Melody.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Lab Rewind.
3: Kygo, think about you.
4: We

0: FM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Un viaggio giocoso tra storia e monumenti per avvicinare i più giovani al patrimonio regionale. L'assessorato all'istruzione e cultura ha pubblicato il volume I castelli della Valle d'Aosta, guida per famiglie, secondo titolo della collana Junior curata dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della regione. Realizzato in collaborazione con Babele Editore, il libro porta la firma del funzionario regionale Stella Bertarione, con le illustrazioni di Chiara Fedele. A condurre piccoli e grandi alla scoperta dei manieri è Chati, una simpatica gattina che fa da guida lungo un itinerario che tocca le principali tappe del circuito Valle d'Aosta Heritage. Da Gressoney a Verres, dai Sogne Fenis fino a Demaville, Sar e al Forte di Bar, includendo anche il Museo di Scienze Naturali di Saint-Pierre. L'iniziativa, pensata per la lettura condivisa in famiglia, affianca la correttezza dei contenuti storici a un tono accessibile e divertente. L'obiettivo dichiarato dai curatori è quello di accendere la curiosità dei visitatori più giovani e stimolare così il loro senso di appartenenza e conoscenza del territorio.
3: Ed ora apriamo una pagina che profuma di tradizione, di comunità e di antichi gesti condivisi. La giunta regionale ha approvato l'organizzazione dell'undicesima edizione dello Pannea, i panni delle Alpi, in programma il 17 e il 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una cinquantina di comuni della Valle d'Aosta con l'apertura di oltre 60 forni e numerosi mulini storici. L'obiettivo è valorizzare la tradizione del pane nero alpino, recuperare le tecniche di preparazione e cottura tramandate nei villaggi, diffondere l'importanza dei saperi artigianali e rafforzare lo spirito comunitario legato alla vita rurale. Il progetto punta anche a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali, sostenendo una filiera che unisce cultura, territorio e identità.
4: Torna potabile l'acqua in tutta Aosta. Da venerdì 4 settembre è stata revocata completamente l'ordinanza che dal 27 agosto imponeva la bollitura precauzionale in diverse zone della città. I controlli effettuati dal gestore SEV e le analisi di diversi laboratori hanno confermato la conformità dell'acqua, senza rilevare fattori inquinanti. Tolte quindi tutte le limitazioni. L'acqua può essere utilizzata normalmente per bere, cucinare e preparare bevande e alimenti.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
6: Young Music, Young People, Radio Club,
7: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Elodie y Marrakech. Margarita.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Dylan Francis, Arden Jones, I'm My Only Friend.
4: I miss you calling, birthdays, tears falling, late nights, dark mornings.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, ha replicato il senatore a vita ed ex premier italiano.
3: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Ora l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
4: I confini, da storici, naturali o artificiali, ostacoli, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
2: Alessandro Di Battista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale a seguito di un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia, che era inizialmente previsto per questo pomeriggio. La sua associazione, Schierarsi, chiede riservatezza.
1: Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di oggi è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Chieti. Delle tre scosse la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei dice nessun allarme.
2: Voltiamo pagina. Nel 2024 in Italia si è lavorato in media 246 giorni e mezzo al nord, 255 giorni contro i 288 al sud. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA che spiega la differenza si deve alla maggiore precarietà, al part-time involontario e alla maggiore stagionalità. E fuori statistica c'è anche il nero. Lecco ha il record dei giorni lavorati, 265,4, maglia nera a Vibo Valentia con 195. Il rapporto segnala un divario anche nella paga giornaliera, 108 euro in media al nord, 80 a sud, con un divario del 36%.
1: Formula 1, prove tecniche di pole position nel terzo turno ed ultimo di prove libere del Gran Premio d'Italia, chiuse da George Russell con il miglior tempo di 1 minuto 22 secondi e 219 millesimi. Per una buona parte della sessione, infatti, squadre e piloti hanno provato il gioco delle scie destinato ad assumere un'importanza rilevante nel corso delle prove ufficiali che assegnano la pole. Alle spalle del leader, secondo tempo per Lewis Hamilton, con un ritardo di 226 millesimi dal suo connazionale nonché ex compagno di squadra, risale Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
5: La selezione musicale è curata da
6: DJ Rhythm the Track.
7: Sempre ovunque, Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
14: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
15: Mi sento fortunata.
16: Il premio Oscar Angelina Jolie.
17: Ho il risultato della sua biopsia.
16: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
19: Metta la sua vita in pausa per un po'.
16: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
20: Non gliela daremo vinta.
16: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
21: Ehi, hey Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: Lab Rewind. Becky Hill, Galantis. Run.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.
2: CIDAC. Radio Club.
3: Party Next Door, Drake, Yeba, The Trying.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
2: Sono le 16 in punto.
3: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta. Come.

0: RFM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, ha aggiunto Peskov.
1: Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Young Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
3: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
2: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americana per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. L'associazione aveva parlato di soggetti italiani, soggiorni e relazioni in più località italiane e di contatti con soggetti in circuiti internazionali dal possibile ruolo in stupri e sfruttamento.
1: E caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Secondo quanto emerso, il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell'omicidio. Ora l'uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta.
2: L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro.
1: Cambiamo argomento. Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana. Geolier, a 33 settimane dall'ultimo uscita, si conferma in vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio lo sa, atto secondo, uscito ormai più di 2 anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta vita, sempre terzo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Radio Club.
7: Nivek. Over the Moon.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni.

0: I tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Un'assenza pesante perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, tre dispositivi che appaiono praticamente certi. Gli auricolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: Disco Girls. These Angry Eyes.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.
3: Gracie Abrams. That's so true.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario della firma dell'Accordo di Parigi, giornata dell'autonomia 2026 a Merano. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol.
3: I confini da storici, naturali o artificiali, ostacoli sono divenuti punti d'incontro fra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e di prosperare insieme.
1: Cronaca, continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
2: Dall'estero il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate, lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve coincidere con l'arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca, lo ha aggiunto Peskov.
1: Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì 3 settembre. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni, originario del distretto di Costanza, che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera.
2: Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata incornata da un toro durante la corsa dei tori a Daina, Albacete. Un'altra persona invece è rimasta ferita. Lo riportano i media spagnoli. Secondo i servizi di emergenza, l'incidente è avvenuto nel corso della mattina di oggi, durante la corsa dei tori che si svolgeva nell'ambito delle festività del Santo Patrono locale.
1: Ciclismo. Il futuro di Tadej Pogacar resta saldamente legato al Y Team Emirates. Il team emiratino ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2032, 2 anni oltre la precedente scadenza fissata al 2030. Il rinnovo arriva contestualmente alla conferma della fine anticipata della stagione. Il fuoriclasse sloveno infatti è caduto nell'ottava tappa della Vuelta a Spagna. Pogacar non tornerà infatti alle competizioni nel 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the track.
5: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

niño. Hey, niño. Hey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

Niño. Hey, niño. Hey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con non solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: FM News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca stamattina. Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Donald Trump, i due inviati sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e Volodymyr Zelensky dopo. Per l'occasione il presidente russo Putin ha dato disposizione di non colpire Kiev per 3 giorni, a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto il suo portavoce Dmitry Peskov, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
3: Un caccia militare F-4 Phantom dell'aeronautica militare ellenica si è schiantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia. A seguito dell'incidente sono stati ritrovati senza vite i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello.
4: In Italia, grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno spettatore di 60 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally.
3: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Bella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della Una Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
4: Sono proseguite per tutta la notte appena trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 chilometri ed è apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. I vigili del fuoco hanno cercato di contenere la massa liquida che è stata sversata utilizzando 7 barriere di contenimento. Una parte minima ha però raggiunto la Darsena di Milano.
3: La terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. A regalare la prima vittoria ad Abate ci pensano Mandragora e Adams dopo il vantaggio iniziale di Pellegrino, con Grosso che è così costretto a incassare il terzo KO su 3 gare in questo avvio di campionato. Dalle 18 in campo Inter-Napoli e alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
4: È tutto, a più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da
6: DJ Rhythm the Track.
7: Young Music, Young People, Radio Club,
5: Barkin, All Night.

0: FM News.
1: Ed ora passiamo ad un altro argomento. Parliamo di una iniziativa che punta a rendere gli spazi quotidiani più inclusivi e accessibili. Una scelta concreta per rendere la spesa più accessibile. Torna l'ora blu nei supermercati del gruppo Unicom. In 100 punti vendita EMI, Emisfero e Famiglia, una fascia oraria con luci più basse e meno rumori aiuta le persone con autismo a muoversi in un ambiente più tranquillo. L'iniziativa, studiata con le associazioni che supportano le famiglie, punta a creare spazi più inclusivi e rispettosi delle diverse sensibilità. Un segnale importante di attenzione quotidiana.
2: Ed ora passiamo a fatti gravi, episodi che richiedono attenzione e responsabilità, perché raccontano ciò che accade davvero nelle nostre città. Parliamo di riconoscere e insegnare il Signal for Help può fare la differenza. È un gesto semplice, silenzioso, immediato, il pollice chiuso nel pugno e le dita che si richiudono. Un segnale che permette a chi è in pericolo di chiedere aiuto senza parlare, senza attirare l'attenzione dell'aggressore, senza esporsi a rischi maggiori. Diffonderlo è fondamentale perché più persone lo conoscono, più possibilità ci sono che venga intercettato, dagli operatori delle forze dell'ordine, dai cittadini, da chiunque si trovi nel posto giusto al momento giusto. Insegnarlo ai ragazzi, alle famiglie, nelle scuole e nei luoghi pubblici significa dare uno strumento concreto, immediato, che può salvare vite. Un gesto piccolo, ma potentissimo.
1: Ora procediamo con la sanità. In Valle d'Aosta il sistema vaccinale pediatrico è stato potenziato già dal 2025, con l'accesso diretto agli ambulatori per i bambini non in regola con il calendario vaccinale. La misura, adottata da Regione e azienda USL, ha permesso di mantenere coperture oltre il 95% e di ridurre rinvii e mancate vaccinazioni. Aggiornate anche le procedure scolastiche, con flussi informativi diretti tra scuole e sanità. Le autorità ricordano che la prevenzione resta essenziale e che le alte coperture vanno mantenute nel tempo.
0: FM News. FM News.
3: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
4: Un viaggio giocoso tra storia e monumenti per avvicinare i più giovani al patrimonio regionale. L'assessorato all'istruzione e cultura ha pubblicato il volume I castelli della Valle d'Aosta, guida per famiglie, secondo titolo della collana Junior curata dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della regione. Realizzato in collaborazione con Babele Editore, il libro porta la firma del funzionario regionale Stella Bertarione, con le illustrazioni di Chiara Fedele. A condurre piccoli e grandi alla scoperta dei manieri è Chati, una simpatica gattina che fa da guida lungo un itinerario che tocca le principali tappe del circuito Valle d'Aosta Heritage. Da Gressoney a Verres, dai Sogne a Fenis, fino a Demaville, Sarre e al Forte di Bar, includendo anche il Museo di Scienze Naturali di Saint-Pierre. L'iniziativa, pensata per la lettura condivisa in famiglia, affianca la correttezza dei contenuti storici a un tono accessibile e divertente. L'obiettivo dichiarato dai curatori è quello di accendere la curiosità dei visitatori più giovani e stimolare così il loro senso di appartenenza e conoscenza del territorio.
5: Ed ora apriamo una pagina che profuma di tradizione, di comunità e di antichi gesti condivisi. La giunta regionale ha approvato l'organizzazione dell'undicesima edizione dello Pannea, i panni delle Alpi, in programma il 17 e il 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una cinquantina di comuni della Valle d'Aosta con l'apertura di oltre 60 forni e numerosi mulini storici. L'obiettivo è valorizzare la tradizione del pane nero alpino, recuperare le tecniche di preparazione e cottura tramandate nei villaggi, diffondere l'importanza dei saperi artigianali e rafforzare lo spirito comunitario legato alla vita rurale. Il progetto punta anche a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali, sostenendo una filiera che unisce cultura, territorio e identità.
6: Torna potabile l'acqua in tutta Aosta. Da venerdì 4 settembre è stata revocata completamente l'ordinanza che dal 27 agosto imponeva la bollitura precauzionale in diverse zone della città. I controlli effettuati dal gestore SEV e le analisi di diversi laboratori hanno confermato la conformità dell'acqua, senza rilevare fattori inquinanti. Tolte quindi tutte le limitazioni. L'acqua può essere utilizzata normalmente per bere, cucinare e preparare bevande e alimenti.
7: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
8: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
9: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
8: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
9: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
8: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
9: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

bentrovati dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, a Monza qualifiche pazze. Pierre Gasly su Alpine partirà dalla pole nel Gran Premio d'Italia. Il francese precede Russell, Piastri investigato per impeding, Leclerc, Hamilton e Verstappen. Antonelli è settimo ma partirà ventesimo per la penalità inflitta per cambio power unit. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata dell'ex di Mandragora e c'è Adams. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Amorim ha presentato in conferenza stampa Juve-Milan, big match in programma domani alle 20.45. Soddisfatto del mercato, voto 10, giusto reintegrare Tomori. Cosa risponde a Chivu? Dice nulla. Se abbiamo bisogno di queste parole per essere motivati, c'è un problema. Sono concentrato sul percorso che c'è da fare per riportare il Milan dove gli competi, dice il tecnico portoghese. Non vado alle sue parole o a quelle degli altri. Risponde Luciano Spalletti. Proveremo a fare la partita, vogliamo vincere. Il tecnico bianconero è ambizioso, ma rispetta Amorim. Ha delle idee chiare e una squadra forte, ha detto. La sua è una squadra verticale, brava nel ribaltare l'azione. Ma se sei bravo a leggere in anticipo certi movimenti, ha detto Spalletti, è un qualcosa che puoi sfruttare in positivo. L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli europei di volley femminile 2026 per la semifinale contro la Polonia. Le azzurre arrivano all'appuntamento dopo il 3-1 sulla Svezia, mentre la squadra di Stefano Lava

0: BM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
1: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, ha provocato anche un vasto incendio.
2: La politica ha acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
3: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Cronaca, grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è deceduto.
2: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
1: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. That's

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers,
4: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
15: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
16: Mi sento fortunata.
17: Il premio Oscar Angelina Jolie.
18: Ho il risultato della sua biopsia.
17: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
19: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
17: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
21: Non gliela daremo vinta.
17: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
0: Super Trailers.
22: Ehi, hey Bugs!
23: Che succede, amico?
22: Parla del film!
23: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
22: E adesso?
23: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
22: 2 biglietti e 8 popcorn!
23: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: Young Music, Young People. Radio Club,
25: El Profesor, Bongo Cha Cha Cha.

0: Domenica 6 settembre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Rispetto dell'ambiente, in Giappone la raccolta differenziata è molto più di un servizio pubblico. È il risultato di una stretta collaborazione tra amministrazioni, operatori ecologici e cittadini. Il sistema si basa su regole semplici ma precise, senso civico e partecipazione collettiva. I residenti sono chiamati a separare accuratamente i rifiuti, seguendo calendari e modalità di conferimento che variano da comune a comune. Gli operatori svolgono anche un'importante funzione educativa oltre che di raccolta, segnalando eventuali errori e aiutando così la popolazione a migliorare la qualità della differenziata. L'obiettivo non è sanzionare, ma favorire una cultura della responsabilità condivisa. Moda sostenibile. Tra le ultime misure adottate in Francia per dichiarare guerra all'ultra fast fashion figurano il divieto di pubblicità per alcune note piattaforme e l'introduzione di un sistema di ecocontributi destinato a penalizzare i prodotti meno sostenibili. L'obiettivo è contrastare un modello produttivo basato su collezioni continue, prezzi troppo bassi e capi con una vita utile davvero breve, responsabili di un elevato consumo di risorse naturali, emissioni di gas serra e rifiuti tessili. Si tratta di un punto di svolta anche per gli altri stati membri, che apre la pista a nuove politiche europee per ridurre l'impatto ambientale della moda. Consigli green. Quando i bambini crescono, culle e fasciatoi diventano spesso inutilizzati, ma prima di disfarsene è possibile trasformarli in nuovi elementi d'arredo, riducendo gli sprechi. Le culle, ad esempio, possono diventare originali fioriere, portabiancherie o comode cucce per cani e gatti. Quelle in legno si prestano poi a numerose trasformazioni. Possono essere convertite in divanetti, scrivanie, supporti per piante rampicanti. Anche il fasciatoio può trovare nuova vita in casa. Eliminando il materassino e personalizzandole la struttura, può trasformarsi in un tavolino, cassettiera o in una pratica postazione per il giardinaggio. Animali. Chi vive con un cane lo sospettava da sempre, ma oggi anche la ricerca scientifica offre una spiegazione. Il legame tra cane e proprietario attiva nel cervello di entrambi gli stessi meccanismi biologici associati all'attaccamento e alla fiducia. Protagonista l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'amore, che aumenta quando cane e umano si guardano negli occhi. Gli studiosi hanno osservato che il proprietario rappresenta perfido molto più di una fonte di cibo, è una figura emotivamente significativa. Le ricerche mostrano che il cervello del cane reagisce alla presenza della persona di riferimento, attivando circuiti legati alle emozioni positive e al benessere. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club Fallen Wood Adempt Now Changes.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire da mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina deve conciliare con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, con i quali Putin ha in programma un colloquio a Mosca.
1: In Grecia, a nord di Atene, un caccia F-4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra davanti a migliaia di spettatori. A seguito dell'incidente sono stati trovati senza vita i corpi dei 2 piloti che erano a bordo del velivolo. Si tratterebbe di un maggiore e di un tenente colonnello. L'incidente è avvenuto nel corso di una manovra a bassa quota, provocato anche un vasto incendio.
2: La politica ha acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Ma sentiamo la replica del senatore a vita ed ex premier italiano Monti.
3: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
1: Cronaca, grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e, nonostante i soccorsi, è deceduto.
2: Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni, uccisa dal suo ex Federico Vella. Il 36enne l'ha aggredita a Firenze, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto della A1 a Barberino del Mugello, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto. La donna aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, ha raccontato la madre della vittima. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata.
1: Sport Formula 1. Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Scatta dalla prima fila anche George Russell, staccato di 70 millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri con la McLaren Mercedes, a rischio penalità però per impedire su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta in dote i primi punti stagionali al Torino, che si impone 2-1 al Franchi in rimonta contro la Fiorentina. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Radio Club. People just wanna have fun.
7: Marshmallow. Pink. Sting. Dreaming. Will you

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club. Sono le 21 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Come.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Come.

then just hurt me till I can get my satisfaction.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Emi Schilla, parole di ghiaccio.

0: Radio Club è Young Music Young People. Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: È l'una in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Etna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me. Bevo

0: Radio Club.
1: Ollie Murs. Up.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: È 1:59.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle